Mudlawa mengota to. Didi uma lomo poduta duta uma wawayua wolo dutalo toko talo hulondalo ilo dunga lo taluheda to umhelumolo lo tambati. Ibadan penanggulangan bencana daerah mialo BPBD Kota Lohulondalo ilo hihile odela iati ti diopo tahimo yawa tobi hudutula mialo tobi hutangi u dilamo palongo ti diopo wanu mau mbala melo dididaa wau mohi hewo didi udehudehu. I kapala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai u ngope umbala lo taluheda ngohilaya o dutula lo bone dutula lo bulango wau dutula lo tamalate kohile lio u tatapu isi-isiali bolo moli umbala mei lo taluheda tidio pota tobihu dutula wau tahi moyawa to uwohu-wohu. Pohile lio hua mopolapuru wanu bolo woluo umoani. Mungulama ngotato donggo to habali uwali-wali to u ngodi minggu mola.